0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
1: Bentrovati all'ascolto. L'USKOK ha rinviato a giudizio l'ex presidente delle Hrvatske ceste Josip Škorić, insieme ad un altro dirigente dell'azienda e a due docenti universitari. Secondo l'accusa, le tangenti per pilotare gli appalti pubblici non consistevano soltanto in denaro, ma anche in una serie di favori: lavori di ristrutturazione, cene pagate con fondi universitari, soggiorni in albergo e perfino biglietti aerei.
0: Dopo le recenti inchieste per corruzione che hanno scosso lo sport croato, a Zagabria l'assemblea del Comitato Olimpico è chiamata a eleggere il nuovo presidente. A contendersi la successione di Zlatko Mateša sono due candidati, i medici Dragan Primorac e Josip Varvodić. Sarà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea. Dal 1 luglio è attivo il nuovo servizio digitale e-Prijava ozljede na radu dell'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria. La piattaforma consente di presentare online le denunce di infortunio sul lavoro e di ottenere una decisione entro 24 ore, contro i tempi precedenti che potevano arrivare fino a 2 mesi.
1: Ogni anno l'ente gestisce circa 17.500 pratiche. Con il nuovo sistema saranno eliminati circa 200.000 fogli di carta, semplificando un iter finora interamente cartaceo e ricco di adempimenti amministrativi.
0: Esteri. Sale ad oltre 13 morti e decine di feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito la regione giapponese di Kumamoto. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, mentre le operazioni sono rese ancora più difficili da un'esplosione avvenuta in un centro commerciale. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite.
1: La procura della Bosnia-Erzegovina ha assunto la guida delle indagini sul 31enne polacco accusato di aver vandalizzato diversi luoghi di culto a Međugorje. L'uomo avrebbe imbrattato con vernice nera la statua della Madonna sulla collina delle apparizioni e dato alle fiamme l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Per lui è stato chiesto l'arresto.
0: Si riunisce oggi alle 14 il Consiglio Municipale di Pola. Dopo il Question Time, all'ordine del giorno figurano il programma di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2026, la variazione di bilancio e le proiezioni finanziarie per il 2027 e il 2028.
1: I consiglieri saranno chiamati inoltre a votare l'intitolazione di nuove vie e piazze, la riqualificazione del campo di calcio di Monteparadiso e gli interventi di risanamento del centro sportivo Mirna. Pola ricorda oggi Mate Parlov, tra i più grandi sportivi croati di sempre, nell'anniversario della sua scomparsa. In mattinata sono previsti la deposizione di corone e l'accensione di candele sulla sua tomba nel cimitero cittadino.
0: Le celebrazioni proseguiranno alle 21 in piazza Portaurea, con interventi dedicati alla vita del grande pugile, la proiezione di un documentario sui suoi successi sportivi e la lettura delle sue poesie preferite.
1: Il meteo. Oggi sull'Istria cielo soleggiato, venti deboli in rinforzo fino a moderati nelle ore centrali della giornata, dai quadranti nord-occidentali e occidentali.
0: Temperature massime comprese tra i 32 e i 34 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21.30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21.30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. Nuova allerta meteo in Croazia per l'arrivo di un'intensa ondata di calore. Secondo l'Istituto Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni e soprattutto durante il fine settimana, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Scatta l'allarme rosso lungo tutta la costa.
1: A preoccupare non saranno soltanto le massime diurne, ma anche le temperature notturne, che in molte zone non scenderanno sotto i 25 gradi, aumentando il disagio soprattutto per le persone più vulnerabili. Luskoc ha rinviato a giudizio l'ex presidente delle Hrvatske ceste Josip Škoric, insieme al direttore del settore traffico delle autostrade croate Silvio Chamber e ad altri due imputati, nell'ambito di un'inchiesta su presunti favoritismi negli appalti pubblici per la manutenzione delle strade.
2: Secondo l'accusa, tra il 2023 e il 2025 l'imprenditore Angelko Šćukanec avrebbe offerto denaro, lavori di ristrutturazione e altri benefici in cambio di interventi per favorire la propria società nell'assegnazione di contratti pubblici. Gli imputati respingono le accuse.
1: Škoric, già arrestato e poi rimesso in libertà durante le indagini, è coinvolto anche in un altro procedimento per presunti appalti pilotati.
2: Il Kazakistan ha confermato di aver ricevuto dalla Croazia la richiesta di estradizione dell'ex direttore delle squadre nazionali di sci alpino Vedran Pavlec. L'ex dirigente è detenuto ad Almaty, dove è in corso la procedura di verifica che precede la decisione definitiva sull'estradizione.
1: Pavlec è ricercato con un mandato dell'Interpol ed è accusato di aver sottratto quasi 30 milioni di euro alla Federazione Croata di Sci.
2: Intanto Luskoc sta esaminando il materiale sequestrato all'ex dirigente in Turchia, tra cui computer, telefoni cellulari, dispositivi di memoria e documenti, nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi è stata estesa anche ad altri sospettati.
1: È in corso nelle 8 capitanerie di porto della Croazia e nelle rispettive sedi distaccate l'operazione coordinata Navigazione Sicura 2026.
2: I controlli si concentrano sul rispetto dei limiti di velocità nelle aree vietate, sulla regolarità dei documenti di bordo, sullo smaltimento delle acque nere e grigie e sull'obbligo di registrazione nel sistema ZIMIS, la piattaforma elettronica utilizzata nel nostro paese per le comunicazioni obbligatorie della navigazione.
1: L'iniziativa non punta soltanto a sanzionare le violazioni, ma anche una finalità educativa per promuovere una navigazione più sicura e rispettosa dell'ambiente. La Galleria Alexandra Rukavina di Verteneglio inaugura domani 30 luglio la mostra Nuova Astrazione, dedicata a Edo Murtic, tra i più importanti protagonisti dell'arte moderna croata. L'esposizione presenta una selezione di grafiche tratte dall'ultimo ciclo pittorico dell'artista, realizzato tra il 1998 e il 2004.
2: Le opere, prodotte dalla Fondazione Murtic in edizione limitata, si inseriscono nel percorso avviato con il progetto nazionale Murtic 100. All'inaugurazione si esibirà anche il nipote dell'artista, Mac Murtic, con il suo ensemble Truth Tribe. La mostra resterà aperta fino al 16 agosto.
1: Per il resto della giornata cielo in gran parte soleggiato.
2: Venti deboli in rinforzo fino a moderati di bora. Temperature massime tra i 32 e i 34 gradi.
1: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: la Croazia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo intenso. Corruzione, Luskoc rinvia a giudizio l'ex presidente delle Hrvatske ceste Josip Škorić. Taxi gratuito per i pazienti oncologici di Pola e dintorni. A Rovigno proseguono i lavori per la costruzione del frangiflutti settentrionale dell'isola di Santa Caterina. Il meteo: per il resto della giornata cielo in gran parte soleggiato, venti deboli o moderati di bora, temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno con qualche velatura nelle ore più calde. Debole bora in rotazione a tramontana lungo la costa e maestrale al largo. Temperature massime fino a 35 gradi. Inizia la nuova ondata di calore.

0: La Croazia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo intenso. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato l'allerta rossa per gran parte del paese. Da sabato sono attese temperature comprese tra 35 e 40 gradi, con notti tropicali che aumenteranno il disagio e lo stress da calore. L'ondata di caldo dovrebbe protrarsi per gran parte della prossima settimana. Da domenica quasi tutte le regioni saranno in allerta rossa, ad eccezione delle aree di Osijek e Gospić, dove resta in vigore l'allerta arancione. Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti e ad adottare le misure di protezione contro il caldo. Luskoc ha rinviato a giudizio l'ex presidente delle Hrvatske ceste, Josip Škoric, insieme al direttore del settore traffico delle autostrade croate Silvio Čamber e ad altri due imputati, nell'ambito di un'inchiesta su presunti favoritismi negli appalti pubblici per la manutenzione delle strade. Secondo l'accusa, tra il 2023 e il 2025 l'imprenditore Anđelko Šćukanec avrebbe offerto denaro, lavori di ristrutturazione e altri benefici in cambio di interventi per favorire la propria società nell'assegnazione di contratti pubblici. Gli imputati respingono le accuse. Škoric, già arrestato e poi rimesso in libertà durante le indagini, è coinvolto anche in un altro procedimento per presunti appalti pilotati. Il Kazakistan ha confermato di aver ricevuto dalla Croazia la richiesta di estradizione dell'ex direttore delle squadre nazionali di sci alpino Vedran Pavlec, l'ex dirigente detenuto ad Almaty, dove è in corso la procedura di verifica che precede la decisione definitiva sull'estradizione. Pavlec è ricercato con un mandato dell'Interpol ed è accusato di aver sottratto quasi 30 milioni di euro alla Federazione Croata di Sci. Intanto Luskoc sta esaminando il materiale sequestrato all'ex dirigente in Turchia, tra cui computer, telefoni cellulari, dispositivi di memoria e documenti, nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi è stata estesa anche ad altri sospettati. I piccoli affittacamere e gli artigiani in regime forfettario preparano una protesta per l'autunno contro le nuove norme fiscali. Le associazioni di categoria denunciano che le modifiche li penalizzano e accusano il governo di scaricare ancora una volta sulle piccole attività il peso del bilancio pubblico. Una linea, avvertono, che non sono più disposti ad accettare. Dal 1 luglio è attivo il nuovo servizio digitale e-Prijava ozljede na radu dell'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria. La piattaforma consente di presentare online le denunce di infortunio sul lavoro e di ottenere una decisione entro 24 ore contro i tempi precedenti che potevano arrivare fino a 2 mesi. Ogni anno l'ente gestisce circa 17.500 pratiche. Con il nuovo sistema saranno eliminati circa 200.000 fogli di carta, semplificando un iter finora interamente cartaceo e ricco di adempimenti amministrativi. È in corso nelle 8 capitanerie di porto della Croazia e nelle rispettive sedi distaccate l'operazione coordinata Navigazione Sicura 2026. I controlli si concentrano sul rispetto dei limiti di velocità nelle aree vietate, sulla regolarità di documenti di bordo, sullo smaltimento delle acque nere e grigie e sull'obbligo di registrazione nel sistema CIMIS, la piattaforma elettronica utilizzata nel nostro paese per le comunicazioni obbligatorie della navigazione. L'iniziativa non punta soltanto a sanzionare le violazioni, ma anche una finalità educativa per promuovere una navigazione più sicura e rispettosa dell'ambiente. Esteri, un cittadino polacco di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici a Međugorje in Bosnia Erzegovina. Tra gli episodi contestati figurano il danneggiamento della statua della Madonna sulla collina delle Apparizioni e l'incendio dell'altare esterno della chiesa di San Giacomo. L'uomo è stato trasferito alla procura di Sarajevo, che coordina l'inchiesta. Rischia fino a 5 anni di carcere. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Iran. Washington e Riyadh hanno colpito alcune postazioni di milizie filo-iraniane nell'est dell'Iraq, accusandole di essere responsabili degli attacchi con droni contro impianti petroliferi sauditi. Secondo le autorità di Riyadh, i velivoli senza pilota sarebbero partiti dal territorio iracheno. Teheran nega qualsiasi coinvolgimento. L'Arabia Saudita afferma di non voler alimentare un'escalation, ma ribadisce che reagirà a qualsiasi nuova aggressione. Sale ad almeno 13 morti e decine di feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito la regione giapponese di Kumamoto. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, mentre le operazioni sono rese ancora più difficili da un'esplosione avvenuta in un centro commerciale. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite. Oltre 900 trasporti gratuiti in un anno per accompagnare i pazienti oncologici dell'area di Pola alle sedute di chemioterapia e immunoterapia, un servizio che alleggerisce il peso delle cure finanziato dalla regione istriana e organizzato dalla Lega contro il cancro di Pola insieme all'associazione GEA. L'iniziativa proseguirà anche quest'anno. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Per chi affronta una malattia oncologica, raggiungere l'ospedale due o anche più volte alla settimana può rappresentare una difficoltà aggiuntiva. Non tutti possono contare su un familiare disponibile e spesso le terapie rendono impossibile mettersi al volante. Per rispondere a questa esigenza, da un anno è attivo un servizio di trasporto gratuito in taxi destinato ai pazienti oncologici di Pola e dintorni che devono recarsi all'ospedale per le terapie. In 12 mesi sono state effettuate più di 900 corse, un numero che testimonia quanto il servizio sia ormai diventato un punto di riferimento per molte persone. A svolgere questo servizio è il tassista Andrea Perkovic.
2: Ogni giorno vado a prendere i pazienti direttamente a casa, la giornata inizia, dipende, dalle 5 di mattina, 6, 7, fino alle 3, 4 di pomeriggio. Vado a prendere i pazienti direttamente a casa e li accompagno all'ospedale di Pola. Una volta terminata la terapia torno a prenderli per riportarli a casa. Nei periodi più intensi posso arrivare anche a 14 corse in una sola giornata. Il servizio è gratuito, affidabile, pensato proprio per aiutarli. Possono contare sulla mia puntualità, discrezione e disponibilità. L'obiettivo è permettere loro di affrontare le cure con una preoccupazione in meno.
1: Con molti pazienti, ci dice Andrea, si crea un rapporto di fiducia che va ben oltre il semplice trasporto. Andrea ricorda un episodio che lo ha profondamente colpito. Un paziente che viveva da solo non rispondeva al telefono. Arrivato davanti all'abitazione, ha sentito dei rumori provenire dall'interno e ha deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trovato a terra ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto il giorno successivo. Episodi come questo dimostrano come un servizio nato per accompagnare i pazienti alle terapie possa trasformarsi in alcuni casi anche in una preziosa rete di attenzione verso persone particolarmente fragili. L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della regione istriana ed è coordinata dalla Lega contro il cancro di Pola e dall'associazione GEA, che ogni giorno sono in contatto con i pazienti. Sara Romano, Lega contro il cancro.
3: Durante le terapie molte persone sono stanche, deboli o non possono guidare. Spesso anche i familiari devono prendere un giorno libero dal lavoro per accompagnarle. E grazie a questo progetto sia i pazienti sia le loro famiglie sono più tranquilli e meno sovraccarichi.
1: Romano ricorda che non tutti i pazienti sono ancora a conoscenza di questa possibilità. Per usufruire del trasporto gratuito è sufficiente contattare il servizio almeno due giorni prima della terapia e completare la documentazione richiesta presso la sede delle associazioni organizzatrici.
3: Anche le persone che hanno forse sentito non si sentono tanto sicure e libere a contattarci perché c'è questo senso, non so, di poca fiducia, non conoscono Andrea, che è il nostro guidatore e che è molto affidabile, e quindi cerchiamo di informare i pazienti attraverso l'ospedale, i medici, i media locali, il sito internet e le nostre associazioni. Il passaparola è molto importante perché spesso sono gli stessi pazienti a raccontare la loro esperienza ad altre persone, quindi continuiamo a parlarne il più possibile.
1: Un servizio che dietro ogni corsa non offre soltanto un passaggio in taxi, ma restituisce ai pazienti la certezza di poter raggiungere le cure in sicurezza, con puntualità e senza gravare sulle proprie famiglie. Un sostegno concreto che nel momento del bisogno può fare davvero la differenza.
3: Il nostro messaggio è semplice: non siete soli e non abbiate paura di chiedere aiuto. Il progetto Scupa Gremo è stato creato per rendere il percorso di cura un po' più facile e più umano. Siamo qui per accompagnarvi, ascoltarvi e sostenere anche le vostre famiglie.
0: Pola ricorda oggi Mate Parlov, tra i più grandi sportivi croati di sempre, nell'anniversario della sua scomparsa. In mattinata si è avuta la deposizione di corone e l'accensione di candele sulla sua tomba nel cimitero cittadino. La commemorazione proseguirà alle 21 in piazza Portaurea, con interventi dedicati alla vita del grande pugile, la proiezione di un documentario sui suoi successi sportivi e la lettura delle sue poesie preferite. A Rovigno proseguono i lavori per la costruzione del frangiflutti settentrionale dell'isola di Santa Caterina, uno dei maggiori investimenti infrastrutturali nell'area portuale, del valore di quasi 8 milioni di euro. Durante un sopralluogo, il presidente della regione Boris Miletic ha ricordato che la prima fase dei lavori è stata completata con la realizzazione della struttura di base. È ora iniziata la seconda fase, che prevede la posa di blocchi in calcestruzzo da 50 tonnellate. Una volta terminato, il frangiflutti, lungo 154 metri, proteggerà il porto di Rovigno e garantirà un attracco più sicuro per barche e navi. Rovigno ospita ad agosto una ricca rassegna cinematografica con 22 film e 40 proiezioni. Tra i titoli presentati all'ultimo Festival del Cinema di Pola e le opere premiate al Festival del Cinema Mediterraneo di Spalato. Il programma, in calendario fino ai primi di settembre, si svolgerà sulla terrazza estiva del Centro Giovani Dino Scrapice. Oltre alle proiezioni serali, sono previste matinée per le famiglie e numerosi film d'animazione doppiati in croato. Tra i titoli di punta figura Coche, vincitore della Grande Arena d'oro al Festival di Pola. In caso di maltempo, tutte le proiezioni saranno trasferite al Cinema Gandusio. La Galleria Alexandra Rucavina di Verteneglio inaugura domani 30 luglio la mostra Nuova Astrazione dedicata a Edo Murtic, tra i più importanti protagonisti dell'arte moderna croata. L'esposizione presenta una selezione di grafiche tratte dall'ultimo ciclo pittorico dell'artista realizzato tra il 1998 e il 2004. Le opere, prodotte dalla Fondazione Murtic in edizione limitata, si inseriscono nel percorso avviato con il progetto nazionale Murtic 100. All'inaugurazione si esibirà anche il nipote dell'artista Mac Murtic con il suo ensemble Truth Tribe. La mostra resterà aperta fino al 16 agosto.

Domani cielo in prevalenza sereno, con qualche velatura nelle ore più calde, debole bora, in rotazione a tramontana lungo la costa e maestrale al largo. Temperature massime fino a 35 gradi. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Lieto, na Radio Puli.